0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la península, Grupo Turquesa.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.